0: agbenya ganato agbenya lale didi nyaki solomo e petu ko kata medo agonami midoto todia todia age jigbori bobobo wona sia o venami jigbori bobobo
1: 98.9
0: ja weso